0: venite, c'è la posta. Ah, l'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me. Spiace.
2: Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Ti faccio lo pure certe volte. Soffrono di antipatia. Sapendono se il naso
1: è lo so.
2: Sono per
1: io.
2: No, sono per me.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
3: Lui viene da una famiglia numerosa.
4: Dove stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che